0: right, maybe a team can be a so for your mumpa na for young queen. Ubumpa, we are the Ubiana Fatuaso, now but my pen and shannon so. Says Abri, the old team, if you didn't know, Obertima for numbers name you, numbers name you, Ufru, and as I engage you for other wine. Numbers name you, 0575 0575 88 88 91 91 81 81 0575 0575 88 88 91 91 81 81 and 0240 0240 81 81 89 89 72 72 0240 0240 81 81 89 72 72 0240 0240 81 89 89 72 Number see me no na obeti ma fa no afre mi wo kuma se asu ofia se nenkwan da odi tie mu e wo pure 95.7 fm and I say fox 97.9 fm wa mi wo kuma se asu ofia ene ya wo tie mi ye kristo adwa se adepem tie ne anope ye mi wie program ye mi ko bom akwa asori fie ho eno die e kodi sunsun sem na obeti ma fa no afre mi wo kuma se asu ofia se nenkwan da odi tie mu e wo pure 95.7 fm and I say fox 97.9 fm wa mi wo kuma se asu ofia ene ya wo tie mi ye kristo adwa se adepem tie ne anope ye mi wie program ye mi ko bom akwa asori fie ho eno die e kodi sunsun sem di obi atono obi abo ni dua o yare bi da osuo otare ana awaye chese wa shia so abrabo mu sika ton sema na asie sunsun bi awari no odano odidio awo nem odano obi na da awo da esumu die enoma enko so abrabo asai abrabo akwetia no die bibia ya basa abrabo mu omfa mre kumasi asofia na wo so nyankopon na basa ne tumi emfa me so emo se nipa no che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che
1: che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che
2: che che che che che che che che che che che che che che che che
0: che che che
2: che che che che che che che
0: che che che
2: che che che che che che che
0: che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che
2: che che che che che che
0: che che che che
2: che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che
0: che che che che che che che
2: che che che che
0: che che che che che che che che che che che
2: che che
0: che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che
2: che che
0: che che che che che che che che
2: che che
0: che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che
2: che che che che che che
0: che che che che
2: che che che che che che che che che che che che che che
0: che che
2: che che che che che che che che che che
0: che che che
2: che che che che che che che che che che che che che che che che che
0: che che che che che che che che che che che che che che che che che che che
2: che che
0: che che che che che che che che che
2: che che
0: che che che che che che che che che
2: che che
0: che che che che che che che che
2: che che
0: che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che
2: che che
0: che che che che che che che che che
2: che che
0: che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che
1: che che che che che che che che che che che che
0: che che che che che che
1: che che che che che che che che che che che che che che che che che
0: che che che che che che che che che che
2: che che
0: che che che che che che che che che che
2: che
0: che che che che che che che che che che che che
2: che
0: che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che
2: che
0: che che che che che che che che che che che che che che che
2: che che che che che che che che
0: che che che che che che che
2: che che che
0: che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che
2: che che che che che che che che che che che che
0: che che che che
2: che che che che
0: che che che
2: che che che che che che che
0: che che che che che che
2: che che che
0: che che che che che
2: che che
0: che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che yo sofo bi o kura sunsun
2: okay
0: ntina de bia me kana fidie so kire gana fo se me spiritual pa me kura sunsun me ni so kasa
2: okay
0: me ni mo tie timi kasa me ni ni timi kasa me frem frem antim ni frem akasa obi ne how ba me hwe de edi na chim de edi nanim na sunsun ma fam so akase we ni ade e hadi pa kro no na sunsun ma cheme ade a wo se me ye buo ni pa kro no na nsisan aba ntina sofo bia ne kura saade no
2: me sofo bia ne kura
0: de de bi e fi u kakra bi me me so sofo ne ye nosu
2: okay
0: so wa se ne so me so sofo ne ye nosu o gana ha aye kakra bi na wo saade no nti saade tie
2: oh okay na ya wo kase enye sofo bia na wo saade no
0: ya
2: wo ye difo
0: ya
2: e die na ma wo down so wo difo na akeni
0: ah ya semo
1: pure fm 95.7
0: ma kwa fa so ye
2: ye juma no
0: so ati ase
2: that's right
0: me se ma catch yourself me no both for the chairman say me fa bo anyi sunsun akwanche me nipa me di aboa eya akwanche no
2: okay
0: both for kase me fa moja anyi akwanche na me di moja anyi akwanche no
2: wonderful
0: emu moja ni ade so what you say both for kase fa kojan ya ade a me jina di kojan ya ade no enter me di the dance no say a so for no di omu ntimi nye no me me ye me de me ka che nipa ana ade so me ye so no e wo nyina so ade me ne bible me ye na so no fie na say me ya bo nipa bia no e wo nyina so kese a e me me nipa kro no a dance ye aba that's odie
3: aye aduma
0: so wa anya sa adina ka se wo de wo pe e ye de wo pa aduma ne ntimi wie pe ye because tetino Moses mu awade form so ye no mabebe be
2: no kwase
0: entilas me ka kire wo se awade ma Moses puma no de ensenchene na sa puma Moses no jampo de ma no ye ensenchene no ye ye pe so wa ma me puma but me de no ma ahwe am de friend pa kra wo so so bi ye won beda ahwe no so obi de okwedu so beda ahwe no so
2: but
0: ifo beti ofie beda ahwe no so na sa ahwe no and the word nyampon e de na di acheme me Jesus nsun ma se se ni pa ba da ahwe so me bi se wo a wo ba me nche no se e de ba na o se me yema wo na sunsun na cheme dia o se me yema wo be ma ahoto ne di die e be ba enti odinfo bia wo ne Jesus Christ e fere no de ma no won na dia apoto yo an nche ye no Elijah na se Elijah na se
2: Elijah
0: so ati ase o koye ne ensu no abrabo asaye no o bo mpa ne wadi e ma na di so nsun onfa enche na apoto yo a enti odinfo bia wo particular thing na word nyampon fa so e de e you suno de ginipa
2: okay
0: enti me me akwan chene me normal me ye no ya na sometimes dipe bi ho monte ase me ni se eye sunsun ne de o cheme no na me ye
2: okay de sunsun ne chere
0: e cheme no na me ye sanity
2: ya wota ka se bi se unye difobia keke woni abofo ne na
0: yeah
2: difobia da obofo ana
0: dabi enye difobia na obofo adi fo bebe aso fo bebe ten sori o mutin so na agu but na kan so mo so fi a wuti na na ma se
1: ni sna 0.7 the only station on your airwaves
0: o tetia o mo di aso butu na mo na anopa wa hwe me chi akwai
2: okay
0: tinio so fo bi etie me o tete o di are ho wo bre o tia so na sa agu a o mo di aso na anopa o ba hwe me chi akwai
2: okay
0: di ntia me kan sa ne se anopa yi no ewade bo fo no e fa me so abu ni pa bi a o suno di are ho
2: okay
0: so you do for na se we anya bofo a wo ba bere odi fo sebe ni mu
2: no kwasem
0: wo ye sofo wo ti asori na se we anya obofo a wo ba bere onyangopon esma obofo
2: okay
0: e won aduma o ye ni mu
2: no kwae
0: fa wo ye bi sare koma no
2: yeah
0: fa wo ye die koma no fa ha ye sei enti se wo ni bofo a why na beto nsaf asma no
2: anya sam
0: what you say
2: yeah
0: wo kwa kwa aduma obi abusuem wa na asma no
2: aduma no se sunsun aduma
0: aduma no se sunsun aduma wa na asma no unip angel
1: pure fm 95.7
0: unia angel ono babua amaduma na wo yina tima wie paye
2: okay
0: ntina me obofo me soma wo mo bete afidie so obofo agina me nchen obeti fiance wo kam ho asem a sai papa sai bo ne meti di otim o pure fm
2: okay
0: so oti na so kam ho asem bo ne a meti na afidie so
2: okay
0: di otim o fox fm wo kam ho asem papa meti na afidie so
2: okay
0: ntinya bo onipa bi na obofo onipa wa hwehwe ni wo hunu ne kura no de yajuma na obofo
2: wow wonderful let me send me some wasem we as a spiritual papa na ye wo the spiritual hour so
0: yes this our is the spiritual 97. Hour on force 97.9 and pure 95.7
2: wonderful good and let me start this question sir any pebre
0: yeah
2: obi born home on the way ejuma
0: yeah
2: e wa brabo mo nya kwadofo
0: yeah
2: ade achin sabre be ma wasore oba wasore
0: yeah
2: ba bibia we ye bia enkweye
0: ade ejana ma ba me nsa so sofo
2: okay
0: odi pebu ha o trust me onya kwadofo sira wo ka no but bia na abusua no no mi bi da abusua ni mu
2: okay
0: ye wa abusua bia no mi ye da abusua e control abusua wa abusua se wa anhwe
1: no mi ye da abusua ma ultimate 7 the only station on your airwaves
0: be ma wa ni mo nyam basa busuani mu se omaton maware no me bi da busuani mu a oba bre o ware mu
2: okay
0: o ye hwe enyeye
2: enyeye
0: ye wadi bo efa generational curse I want to talk to us me a day busuani se sad ni di usua opon se wadi yesu adie opon se oye brefo opon se opa aduma opon se dia we na sa so se jina eye ma no still oba bre ye fe no family curse
2: family curse
0: na sabu suano me na e generational obi etie me na ho machin oda na ya re stroke ene ku ona na e ku ma me asa achi wono so so obi etie me na ho machin o papa ebubu gu ho
2: okay
0: o papa bi bodam ona na bi bodam ebusuano dam bo ebusuano eye curse generational curse sad e koso ti de ntie ni pa bi hebre ni pa bi eto a on best na so mo bre ne se ye generational curse wa anya ho aduma oba bre Kwajum Kazembi, chapter 5, verse number 7.
2: Okay.
0: O see, ye janum.
2: Ye janum, aye bonny.
0: Aye bonny, aha.
2: En suoni ho.
0: En suoni ho.
2: Yen,
0: aye suon ne mumu ye on bonny. En tu obu ofa. Etim ko yobi bonny na, obi a kesi, ebusuyane se. Ebusuyane we se, diya ma se fo mounye sikada. Mounye ye da, mounye ma pada. Mounye ni mounyam da. Ne eje ebusuyane nya. Eba sa sa kesi no. Si enye mfi usua. Opon pa ya obo. Opon fast ya oye. Opon afodi ya obo. Upon your be your sasu sasu biara obabre.
2: Okay.
0: And then number one.
2: Okay.
0: Number two, you obey ye oh. Adeboha, a ye be ye phone ye ye chase any panel. Be ye timu wari nipa.
2: Okay.
0: And so timu wari nipa. Bosom timu wari nipa.
2: Okay.
0: And to be say papa, me da no bini mada. Da me no da bini mada. A mammy who to me say. Ye me sabe son biara na a say. A ye soon soon.
2: Ye soon soon.
0: Be ye be tim dan who and sure.
2: Okay.
0: Tim dan who bosom. No kuti anypa.
1: Pure FM
0: 95.7. Bible can 2 Kings chapter number 9
2: okay.
0: verse 22.
2: Okay.
0: 2 Kings chapter 9 verse 22. Bible can say me. What's his name?
2: 2 Kings chapter number 9
0: verse 22. Yes, Yanko.
2: Na Yehoram hunu Yehu no.
0: Yehoram ohunu Yehu no.
2: Oka se.
0: Oka se.
2: Yehu.
0: Yehu.
2: Asumdwe mu
0: ana. Asumdwe mu ana.
2: Na o se.
0: Na o se.
2: Asumdwe ne de.
0: Asumdwe ene de.
2: Ne be de na ba.
0: E be ye de asumdwe aba.
2: Sir, one na Jezebel.
0: Sir, oh, mommy Jezebel.
2: Ne jama mo.
0: Ani ni bayi enti.
2: Bebrebere koso.
0: Ani ni bayi bebrebere.
2: Ekoso.
0: Enti abusua bia mami ye bayi fo ti abusua ma odi abusua ni ahotori ho.
2: Ahotori ho.
0: Abusua bia papa bia bayi fo bayi hene. Bayi hima.
2: Okay.
0: Bayi bronsam eti mo no asumdwe ni ho.
2: Asumdwe ni ho.
0: Enti bra so fu ni pa bre nyina no. Ebi aye abusua no me.
2: Okay.
0: Ebi ye bayi a ekuti nipa. Anadwo gboja. Ekuti nipa. Any money pay bre.
2: Okay.
0: Obi el shemi, and I so be it yemi. And now much you will say, or so be mu and ye.
2: Okay.
0: Or tari ana why a kadan so and m gasadan so or kwaan wasaba. A kebia abadan so you want yes ye.
2: Okay.
0: Kwan kwa yebi danoso.
2: Okay.
0: Wakoso tebakum yenumias and answer no hontono. Or you should ye se ebia ye bay yebi. And now call by four camp. Akoto yere dia manu.
2: Okay.
0: Ye wa by four market. Spiritually. You are by four market.
2: Okay.
0: On auto, etchere, edam, stroke, fibro.
2: Yeah.
0: Habitation, one year, and quas, and quas, I remember be a bobo dino. You are by four market here. On auto, I rent a steady year, bantamajum, a cropodium. What you say? Sumanium.
2: Obia on your
0: mouth. Obia on my tongue. And to obia by four will be swim. Naso beso to a remo, or call the quest to toy areno.
2: Okay.
0: Not a third year, and so that's what I fuck him soon, not to the amount. And you are by four market to se unye obi a strong wa unti mungwa ho enti mi obra ya ko be for market
2: oh wow
0: bra obi ne ha ba na se omo so ya re no ana se o ha no omo ko na be for market se o se be
1: for
0: e sun sun ma se mo nya hunem asem se de me ye aduma mi tinda ho di na o ka me amente for some time asama sa ba physical no sanity e e ba sa as le bi am ka se ba sa bo for ndimi ko bi efie bo for ndimi ko abei for market bo for ndimi ko ensuom bo for ndimi ko epoase so ati ase enti se abei go ekosu ni pabre bo mu a so for ni pabre ni pa sofa ba market e chie bi e tie me na ho achin wo ye ba market e chie o wadi mo nyam nanso ne ho chire no wo hia e na edi ni nya o ma se abei fashion wo hia taade e abei fashion ho chata taade e obi e tie me sabre on your bonny be so and come to so binti or the prison. Sabba, you go now by some question, some sakosua,
2: Nipabre.
0: They're tossing me and send you. Obu high a duo, a cast and tuntia, so present at every year. Obey to him, dear, at my own Emmy,
1: you're
0: FM. And I say you are the pure FM.
2: Okay.
0: Name Besson, Obey to a duo tier will be. Assassin, Obey to a duo tier will be. If you obi man so 17 obi do obi akwado so so kwa dia tia no eno so ama nipa ebre eno nta me so oba me nchen na se me hwe so obi na e kutia wo obi na ye osa me fra bo fo no ma ye kunu ma me akwa nchere na me ato so ana ma bo oda ma sell life eno ano me mpa titi bia me mpa yodum ni sam kan bia me hwe mo obi sell life for that say de bia ono me na ma de bia me kana afide so ni asori fi yo say me hwe mo obi sell me life for that so ati ase me dwim abra bo ho dwina asori ma ho adwina dwuma me ye no adwim me nsofo ni ma asori say ebeko so ama me nti so obi kwa dwuma ni so ba ha me a okroba ye so ba ha me a me be ya kwanche me kuo fi ho me fa tuo me fa gyan nsofo no ba mienu miensa we say emanipa ebre e wa satani abra bo mu nti oni bra o sa problem no e na no pay a o ti me fide ni so so o wi a on told them make myself Sophia. And I said, on from the CIA was 0244.
2: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0
0: One thing is, you want sorry, P. You are saying, say, so a dini penya. I sorry, I call you. You are so for pin chill at church and so many a dini penya.
2: The doctrine of the church,
0: yes, the doctrine of the church. Some pastors' teachings of the church, a dini penya.
2: Okay,
0: as I say, so obia or corners will be a sin as on the and sometimes I saw for be tired, condemn a man from sorry. Someone praise you, I'm sorry.
2: Okay,
0: but the Nippers also in the person is going to say, I saw the young uncle heaven. Love what I say, young father, sorry, uncle heaven. The uncle heaven, eh, a bravo conchron. The Waji is with the affair, so the crown agent, near the heaven. Now, the woman here, and so the people as I saw a sesso, I am some unfa sorry. And so you as I say so. I am some man for sorry. And some man for sorry. So qua only ye da. And some man for sorry. I'm going to say yes. Bible say. Then you say the party. Yahunya dia wosro. Ahonan kanka.
1: Show FM 95.7.
0: Oka say we are. Oba kuto as I say sifi.
2: Enokwe.
0: Eba chow. Have we defi beko?
2: Yam fe fiyongo. Obeto vi.
0: Obeto vi yeti Adam.
2: Adam.
0: I was asking what so, but this year, so the man say, "Yeah, we are so na hini ni teni kani."
2: Okay.
0: No, there can you have a king.
2: Okay.
0: A hini ni ohure. Teni no ohure, but there can Emma. And some manfaso one, some manfaso teachings, and then some manfaso for no, omunche chebi no. Job will come so here to no.
2: Okay.
0: A quote to job, and this amanya baswa tremusa ane wade baye. So for wade baye yemfan sunyame.
2: Dabi.
0: Amanya mahu yemfan sunyame.
2: Dabi.
0: Ye can in chef him say, Obia, old Tim is abri. Ye generation,
2: okay.
0: Obia, I said, Jobus, or what to make in a beer or bois, or to be in Tim Jobus, or not that,
2: on to me and nodding.
0: Well, being who was as we say so.
2: Some about Jobus
0: and some about Jobus.
2: And Senipa.
0: Now, what one quas say, I shall see Philip. Yarian Quabo has no see Philip.
2: But if I said driving in Yajo Kerf,
0: never more, some more, never Yajo Keronica.
2: Now
0: to me, how was that Philip?
2: From ever found,
0: was your best year. Job or what in your own punching or an entry and from me, nothing in that company said, Job war a jack to me, Mamma Nassi. Nima, that coupo, Nima, Nimena, Wam, Nimena. Nay, I can't cross a sum. Yeah, Yakuani, a crew said to Job. We are so full, Tim and Amateur says, Job, so I cry, Job, because of Eton. So for that, okay, can I in some moon? No, Timina. So for some unfortunate and some unfortunate, I don't can move. Now, since I'm unfortunate, I'll buy Moody. Yanko by Moody. The book of Proverbs, chapter 21, verse 16.
2: I am a good seven.
0: It's a good seven. I don't know about you. Tia.
2: Or so, Nippa of whom friend.
0: Nippa of whom friend, dear.
2: Dear
0: crime swallow.
2: Better answer as some
0: of Batana, Eddie.
2: Some unfortunate.
0: So, 40.
2: onipa ofun free nimdi
0: akwan onipa ofun free nimdi akwan so
1: obetna ensamanfo 7 the only station on your lives
0: eh ensamanfo sorry uni ye da
2: utim
0: na wo bre utia tight uba for de
2: na sofo aka kire o
0: se sofo aka kire o se ye twa bon samaba ye bottom footo so still na utim me ni dia me yesu nsum no ma bo onipa o
2: wonderful
0: sofo me ka kire etie for se me na djuma me ye no odi ho ye no ntia si o
2: na kye se apostolic divine chapel
0: eho no
2: spiritual headquarters on
0: eho ne spiritual headquarters
2: eho ne de anya nsamanfo
0: nsam
2: ye kasun sum
0: ye kasun sum sam ka
2: ebi ye pabra boko ne
0: ye mani pabra boko sum pabra boko timi pega ye ka ye ye wasem adresa cha wasem empega wasem enkwa je wasem ye di ye di atato
2: ye wo how ni ye nsira no
0: ye nsira no ye domo no ye sere ye kuno eho de ye ne ne ye mo obi ju asase bra me nyesu sum no me nan ne kran ne sabre e ma bo ar me kon bo no abon wu se pen kwa ko mu
1: yo FM 95.7
0: obi ju ne fie obi ju ojapade obi no ko fo obi du akoko to di jan ko to he set me court masa uniska obedi for na uniska ba do for lawyer
2: won't be for lawyer
0: won't lawyer won't talk jacob to go dibim
2: da be won't be nibe
0: jacob to some nebra na no pay fa some ni fa bra me me man ko to abon for me change ni fa ko wa ha won e kra ma aboa na me nyi no ma sirasase so de yen chire to me en che ni pa
2: se me tie wo ya court case who did the sunsun mama
0: ye did sunsun physical na
2: bi wo bu bim na man physical
0: and now if your hen dey na same here no
2: kwasem
0: wo hen ba ko na some court asase 25 acres ni yonko hen ni atwe ho sa wod na ko do so ma yare nyina abo no na me se wo hen we me che kafia jana mama ko to abo aye no ma na me change me sister na shebram dey share asase na me se abo ni wu na so pro hen na awdo ok court no ba pro obo wo ma ofo asase
2: ah
0: so funye 2 weeks na o hen ba damase
2: no kwasem
0: e sunsun ani ma ho den ani me tumi me de sunsun ne nsura na ese adwuma no enti menim de awufam menim de ato gai enchirechire hu ani nsamanfo enchirechire nsamanfo aso na otimu no na pra na wa sunsun enfa eso amwa
1: 95.7
0: enzo wa ya tuna so je mafia na
1: alive
0: now jo ku Abraham nyam finche se o ha ohu ma sa ma no nya 100 years ansa na wo ana sara su nya sey
2: e bi okuno
0: na sofo enema wo wiase unya de okuno
2: e bi okuno na why for there
0: ana kura no sam sey unya ba 35 40 na so nware ya
2: ana kura ya de
0: sofo ya e asim 35 years na unya 35 years oba unya nware
2: pressure
0: wo busu anfo no ma amede ba ma wo no
2: so ya ba abrewa
0: wo ya ba abrewa
2: enche na e wo ya twa bra
0: na wo de sara e fa to mba cha wo de sara
2: da bi unya sara
0: wo ya from Christopher na me boa ye from Peter na me boa enti se de wo fam no ni kwase me so me fam
2: da bi
0: obi ani fi ofrim obi ani busu ofrim bae
2: sanete
0: what you say de edi se obi no ye fa nse obi
2: da bi
0: enti am afi o no me fa kwanche ba kunye mo obi a obi o se me me de wo ba ya ya dane bo adane bo na me ye obi a to ye de akwanche bia da bi ye odwun bo ha nye oil ejuma ye odwun bo ha o se me ko nsuo ko jina nsuo ano ani nsuo so bo fo kasa
2: e kasa
0: so what you say on say obo fo bi me se o tin nsuo so according to Revelation chapter number
2: 16 verse 5
0: o se na nsuo so bo fo no bia ma gana fo ntie enti adwun bo ha me ko nsuo me ko jina nsuo ano ma fre nsuo so bo fo ni nsuo so bo fo na akasa ma yesu nsuno ma ama nsuo so bo fo no dan hodi na ma gina ye no ma na fe no ma dane aye sunsun wonim sa na ma o se nyina obo bompa ya ma won fie bu obo tietem ama tese koma de wo obo ye fast na ma ye ma twa kro na so ho ntɔ
3: ah oh my god
0: na me tin se
2: nsuo so bɔ fo
0: nsuo so bɔ fo no se
2: wo awo ho
0: na wo ho
2: dada
0: wo tene
2: na wo ya krun
0: wo ya krun krun
2: wo
0: tene
2: efrise
0: ubu atentene so fo nya wan and so so for your spirit your tinsium your papa and your bonnie so people
4: guided by a shared purpose and a spirit of collaboration Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively knowing that different perspectives lead to new ideas.
5: What makes Emory special is that it has very rigorous academics but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
4: Learn more at emory.edu.
0: PDR, your son, Superphone, your Bacuano, who couldn't be
1: your FM 95.7.
0: Only a fat side, Diabono.
2: Okay.
0: Not I admit in Bacro. But before by Edman or Cobusium, Ocobus, I say, sir, you pass me at the Sue Abo Ubia.
2: Okay.
0: I was your for Yunkuno, Yen Seno, Sabusian for you tomorrow. Life no and one. So, I was your farm, Penesua. Only some mamma and your money be a moye. Oh, susum.
2: Okay.
0: Tomo ye na se. Uti ye ye dia. Bonyo tedi dim.
2: Okay.
0: Ana de tosum ye nu. Dia bon so se ye bo. Na se unni fo. Uti ye bonyo tedi dim.
2: Okay.
0: Obu ha onni fo so o se se susum fo no ko na busu an fo wa omu gya no. Nti obewu.
2: Okay.
0: Ye obi ha onni fo.
2: Onni fo.
0: Enso na m se na busu an fo gya na ma. Susum fo black one de ntimo de no. Obekun.
2: Obekun no.
0: Nti obi ha se bia ni nyina so no
2: enye adwuma
0: enye adwuma bia bo ni nyina so but you feel for busum
2: sa
0: e de waketi ya
2: because omo po aku
0: because omo po aku enta de biam kase mo ni pe bia kase nte odi fo bia da
2: okay
0: odi fo nso te se te se kase ti anda
2: okay
0: because wo na mo feel before po aku nada
2: mhm
0: wo feel wo fo kase ma saw life dada
2: that's right
0: enti me se me kase ti am me ti am kase wo
2: okay
0: me catch you straight sa na mai ba ko ai ankora se no kase wo mo no amai ba ai ai akowi
2: ah akokra bita
0: akokra akokra ti atipa
2: Elisha,
0: and Kwan said, I got deeper for Bracotipa. You won't come and get some ground.
2: Okay, so
0: we have this, make us was our life.
2: No question.
0: Obi, how must we be teaching? What an apophanebre?
2: Okay.
0: Namin Shenus, so my name is Mirkin Nabrabono. Nam Nano Mani, Nam a rebel from Famisunio, Nina Dancy.
2: Listen me till we are spiritual papa. I say more than because this is a spiritual hour.
0: Yes.
2: And yes, you'll be soon.
0: Oh, yes. Oh, yes.
2: Any baby aunt since you know my city since you
0: know. Yes. Oh, yes.
2: Because I acquire, yes, sir. As any party, I saw that boy and what's up for
0: you. Yes.
2: Master in
0: time. Master in
2: compile.
0: Aye.
2: Anso yare yare ni kuno
0: ai
2: so for bompae
0: anko
2: bosumini
0: ai
2: afini
0: ai
2: yare ende so danso
0: danso
2: enko e
0: say ye jimi
2: what to hold
0: wait and I'm say ye jimi o say ye dien yo
2: ya na ye dia dia
0: am ye jimi
1: you have ye jimi adeni ku 5.7 the only station on your airways
0: me nka say de waso bra maso ri o
2: dabi
0: me fa waso ne nya hwe
2: dabi
0: but o hana da waso no ewade yi me say me mu onipa
2: okay
0: me ni nipa mfiri o hana adwindiri mu
2: that's right
0: me de me mpe kwa se be for the area to obi so bi bre no so nyame no ba for the no twa tight so ti ase ade na e how e kun wa ho di ntimi so for bompa ya anya ye wa so de akoyi enu am na wa kwa be 5 years 10 years stroke with aso da aso o se me nko ba bia bi ade ya ya so de nko mpa ibo
2: nsamanfo asafo no
0: ti nsamanfo asafo na tim
2: ene ade nsamanfo nche
0: ye de nsamanfo nche che ma o
2: e de ato na dwini
0: ha
2: ye nko mpa ibo ba bi
0: san ko se ase mo ze
2: ye nko di fo bia
0: ta wa me wo wu asafo fo di him buku ba besie
2: Asa
0: for me for so bishop am ntayo.
2: Yes obi timi je besia ba de ho. Okwa je de di kan
0: wa ba. Ewu adi yankopon.
2: Wa je de to sumie no de adwuma anye ye. So wa da so ti ho.
0: Da so ti
1: ho. FM 95.7.
0: En fini so.
2: Ha de fini.
0: Wo do aso re hwa hwa ho.
2: Na da bia me.
0: Me na ye ti aso ni si mi na aso. Aso ni ye media. Me ni ho aso ni ho. Na de hwa hwa ho. Ah same mistake wo na de hwa ho.
2: Se me na no de.
0: So for no pa me to sa for bi o serious. Obi ose wono o problem.
2: Dine
0: ni abre opeti nyiji opeti
2: ato.
0: Ah.
2: Ko sofu bi wa problem on nemu no.
0: Na wo kan ko sofu wa befiu ya sankito. Asma wo kan die. As we wash that you say. Asofu wa befiu asankito. Na achwe na sofu ma befiu. Obi sofu was meta so na egu. Mm. My sofu ba kwa nka say ni mi abare egu na so.
2: No cry.
0: Ni mi abare be 40 aso na egu.
2: Mm.
0: Ni na mama ya de abu ni mi abare no da ha say o finish no. Na me show say say ma bra mo. Sofu wa na pay e ba yiri pa. O tem wo Fox 97.9.
2: Okay.
0: And appeal 95.7.
2: Wow.
0: Our friend is spiritual papa. And that's what our friend apostolic divine chapel international. And now pay you team here. And then we could transfer you soon normal. I'm a readable far from Swab Wenipa. May the above four on the edge. May the soon soon in the edge. May the Angosera Aquantere. Any 2 minute edge.
1: Your FM 95.7. 95.7. The only station on your airwaves now.
0: Above much chief in Swasa catch or so then to me, because the echo soon Swasa. Because Miss Mabwab in Jamaica, because the friendly castle to Wabawa,
2: now
0: would be the name is so
2: wonderful.
0: And now they also tear said, they were two hundred Wadano. So Ocasse or Tomaco Cra, who knew was simple. Mikafa Tiatro would be our two hundred Wada. So Ocasse or Tomaco Cra would be nibble.
2: October money away. Aye manta brunika sebeka se halawi mant aye busumi abeye ye djuma
0: ye djuma me se baba mant your mant be fene baba September October November December aye dangerous mant
2: enu mu ni atiesi
0: se aye dangerous mant afiye wi wi afiri
2: spiritual operation ni me ko fa
0: ense be di bronya baba mant no sofu e
2: nto be ti o wa yare
0: enu na abeifo no abefun ekundi pamo
2: okay
0: I don't tell you be dibonya obi sia na be dibonya wuwu rofof abe said the person who just get dibonya no befun super boje dibonya opo bi wo dibonya ntimo ni na ho na na pasore ne bra
2: Well, they're my more difficult question than a woman. Because my who say spiritually no bit me up one. Obitimi if you fuck a ton spiritually. This year, yeah, you woman. 1 year December, Christmas, you won't me enjoy. A bonny idea, I did not say no fin. But naturally, but I dear no so no one said a woo bon or bad dear one of it me again one.
0: A simple. So my catch me soon soon again, my boy.
2: That's right.
0: You woman say. Oba me fro kra. E wa hwen so.
2: Okay.
0: Nti a hwen na be de de she say ni pass machine e kun. Mhm. Ni pass machine e kun. E kwa no fast odi kun.
2: Okay.
0: Nti sa kwa no fast odi kun. Sa kwa no mi wa de am bedane.
2: Okay.
0: E de am.
2: Mi so won hwe me say ni panim
0: na bi de bi de bi de bi.
2: Nti obeye di obetu.
0: Wa kwa nche bi am twen.